0: solo grandi successi. 24 ore al giorno, tutti i giorni.
1: Radio Eco Vicentino. Informazione, intrattenimento e sempre solo bella musica.

solo grandi successi. 24 ore al giorno, tutti i giorni. Radio Eco Vicentino. Informazione, intrattenimento e sempre solo bella musica.

0: Naughty.
1: Radio Eco Vicentino, WhatsApp 348 308 39 27. Scrivici o registra il tuo messaggio 348 308 39 27. Per noi il tuo contributo, il tuo pensiero e la tua partecipazione sono importanti.

0: Pillole di salute. Informazioni e consigli per il nostro benessere. A cura della farmacia Calidea, in via Pasini 39, a Schio. Pillole di salute.
1: Con la dottoressa Arianna, ciao, bentornata Arianna.
2: Ciao Gianni, grazie.
1: Abbiamo, io ricordo, dedicato una puntata di pillole di salute al reflusso. So che vuoi ritoccare, ritornare sull'argomento, però parlando anche di salute proprio dentale, no?
2: Esatto, perché abbiamo già visto un po' che i sintomi del reflusso possono essere un po' ingannevoli.
1: Sì.
2: E allo stesso modo, un professionista che spesso può arrivare a diagnosticare, diciamo, comunque ipotizzare il reflusso, è il dentista.
1: È il dentista, come mai?
2: Perché quando siamo distesi, se la valvolina che separa lo stomaco dall'esofago non chiude bene, quando dormiamo risale un po' l'acido e può arrivare alla bocca e quindi erodere lo smalto dei denti.
1: Bisogna
2: quindi
1: dare una regolata al piloro?
2: Esatto, il dentista si accorge
1: certo,
2: dal fatto che trova lo smalto dei denti rovinato,
1: sì,
2: magari
1: sì,
2: anche le gengive infiammate, e quindi anche lì possiamo capire, insomma, che il reflusso è molto più ampio come spettro di sintomi di quello che uno può pensare localizzato a livello dello stomaco.
1: Certo.
2: E questo, se viene trascurato e si prende con leggerezza, ci va a rovinare anche un po' la salute del microbiota orale, che è sicuramente importante per il mantenimento della salute orale, per la protezione come porta d'ingresso, diciamo, del nostro organismo, addirittura anche per la salute del nostro cuore. Quindi se si aprono ferite nella bocca, diciamo, che vengono trascurate, possono anche mettere a rischio la salute cardiovascolare.
1: Mamma
2: quindi
1: mia,
2: è molto importante, insomma, non trascurare questi segnali.
1: Senti, grazie che insomma abbiamo toccato anche questo argomento, parleremo anche in maniera più specifica in altre puntate di tutti quelli che sono prodotti efficaci che ci aiutano a mangiare meglio, vero?
2: Giusto.
0: Farmacia Calidea a Schio vi ringrazia per l'ascolto di Pillole di Salute.
3: Questa è Radio Eco Vicentino.

0: Buonasera dalla redazione.
1: L'Italia nella morsa del maltempo. In Sicilia una tromba marina ha colpito le Toiane nel comprensorio ionico messinese, provocando ingenti danni ad uno stabilimento balneare nella zona centrale del paese. Colpito da un infarto sull'isola di Vulcano, un uomo di 81 anni è stato trasferito all'ospedale Fogliani di Milazzo a bordo di una motovedetta della Guardia Costiera di Lipari, dopo che le condizioni meteo avverse hanno impedito il decollo dell'elisoccorso. A Lipari i vigili del fuoco hanno recuperato un'auto travolta dall'acqua. Danni nel Regino con Melito di Porto Salvo che chiede lo stato di calamità, così come i comuni laziali di Nettuno ed Anzio.
0: È ricoverata nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale della donna e del bambino di Verona, ma non è in pericolo di vita la bambina di 18 mesi che è stata investita da un'auto nel cortile di casa a Casaleone. La piccola, dopo l'incidente, è stata immediatamente soccorsa dai sanitari del SUEM 118 e trasportata in codice rosso con l'elisoccorso. Fonti dell'azienda ospedaliera fanno sapere che la piccola non ha riportato fratture. L'incidente è tuttora in fase di ricostruzione da parte dei carabinieri.
1: Gli esteri, decine di persone sono rimaste gravemente ferite nell'attacco all'aeroporto di Riyadh, lo ha reso noto una fonte di un ospedale della capitale saudita. Alcuni pazienti sono stati trasferiti in ospedale in elicottero. Intanto gli Stati Uniti hanno chiesto ad Israele di riprendere la guerra all'Iran, ma da soli. Lo ha riferito oggi il quotidiano israeliano Mariv. Il capo di Stato Maggiore Eyal Zamir ha però chiarito agli americani che un attacco del genere avrebbe causato con ogni probabilità il rinvio delle elezioni in Israele, escludendone dunque la possibilità.
0: Un attacco di droni ucraini ha paralizzato per ore gli aeroporti di Mosca, proprio mentre diversi aerei del governo russo facevano rientro nella capitale da un vertice in Turkmenistan. A bordo, secondo fonti informate, si trovavano il presidente Vladimir Putin e alcuni dei suoi collaboratori, ne dà notizia il New York Times.
1: Sarebbero migliaia, secondo i media indiani, le persone fermate dalla polizia a Nuova Delhi, dove si è tenuta una protesta del partito delle Blatte contro le presunte irregolarità nella revisione delle liste elettorali, di cui l'opposizione accusa il governo. Le cifre ipotizzate dai giornali variano. Arrestato anche lo stesso leader del partito delle Blatte, Abhijit Dibki. L'accusa è di manifestazione non autorizzata.
0: I motori in chiusura in Formula 1. Max Verstappen conquista la pole a Marina Bay e partirà davanti a tutti nel GP di Singapore. Secondo posto per Charles Leclerc, poi Lewis Hamilton su un'ottima Ferrari. Seconda fila per Kimi Antonelli, poi Norris e Piastri. Per la MotoGP, Marc Marquez approfitta dell'incidente al via, bezzecchi Raul Fernandez e vince la sprint race del Gran Premio di Indonesia. Il 9 volte campione del mondo è il nuovo leader del campionato, a più 4 su Martin. Sul podio anche Ogura e Di Gian Antonio.
1: Ed era l'ultima notizia, grazie per averci seguito.
2: Stai ascoltando
3: Radio Eco Vicentino.

0: Solo grandi successi italiani ed internazionali. Radio Eco Vicentino.
1: Cosa succede quando la scienza esce dai laboratori e incontra la vita di tutti i giorni? Vieni a scoprirlo al FESAF, il Festival della Scienza dell'Alto Vicentino. Mostre, conferenze e spettacoli dal vivo gratuiti per esplorare la scienza in tutte le sue forme, a qualsiasi età. FESAF, il Festival della Scienza della provincia di Vicenza, ti aspetta dal 15 al 25 ottobre. Scopri il programma completo sul sito www.fesav.it o sui canali social del Festival.
2: Ysport.it. Ysport, integratori alimentari per lo sport e...
3: Il Comune di Valdagno, in collaborazione con Econatura, società benefit di smaltimento e consulenza ambientale, e Calcio a 5 Valdagno, vi invitano all'ascolto di On Air, la radio in vetrina.

0: Hungry Like the Wolf, ragazzi, che pezzone dei Duran Duran. Chiedo uno a caso che passa di qua, perché signori, parte in questo momento la seconda stagione di On Air, la radio in vetrina. Allora passava di qua, guardava la vetrina. Questi, oltre che ascoltarli, bisogna vederli, vero Andrea?
1: Assolutamente sì.
0: Allora, in omaggio ad Andrea Montagna, che è il nostro primo ospite, bentornato intanto.
1: Grazie a tutti voi.
0: Diamo il via dal cuore della città di Valdagno. Siamo qui, Palazzo Festari, giorno di festa oggi, perché fuori veramente c'è una passeggiata continua di gente che si gode anche la bella giornata. Andrea Montagna, Econatura, come stai?
1: Bene, provato bene. Da ieri sera, poi ti spiego perché.
0: Lo so.
1: I prossimi due giorni.
0: Lo so, sei impegnato. Allora, senti, ti rubo tempo perché so che devi scappare, c'è una fiera importante che ti aspetta. Econatura non si è mai fermata, noi ti abbiamo seguito anche durante l'estate, hai fatto tante belle cose. Ricordiamone qualcuna, insomma, di cui vai fiero.
1: La più importante è stata l'Econatura Day il 27 settembre. Abbiamo beccato una giornata stupenda,
0: pazzesca,
1: con una bellissima passeggiata e musica e stand di associazioni varie e quant'altro. Torneo di pallavolo, è stato più di quello che speravamo.
0: Ti sei
1: anche
0: divertito,
1: per la partecipazione.
0: Ti sei divertito.
1: Assolutamente.
0: E
1: sì.
0: Avete lanciato un messaggio importante. Perché? Perché Econatura è un'azienda che si occupa, ricordiamolo Andrea,
1: di smaltimenti rifiuti,
0: sì,
1: e amianto e consulenza.
0: Sì, sì.
1: Ma siamo appunto società benefit, e quindi una parte di noi si deve anche occupare, dobbiamo trovare il tempo per occuparci della comunità, dei clienti, in una maniera un po' diversa.
0: Siete ammirevoli, io l'ho detto un milione di volte, anche perché l'hai detto, dovete trovare il tempo anche per educare. E so che voi fate, soprattutto tu, fai anche didattica, vero?
1: Sì, anche le scuole, per forza.
0: E ti
1: portiamo,
0: piace
1: la nostra esperienza.
0: Ti piace portare questo messaggio, anche perché i ragazzi sono attenti, eh?
1: Sì, più piccoli sono, più sono attenti.
0: Ci tengono al nostro caro vecchio mondo che abbiamo già sfruttato forse troppo, no?
1: Esatto.
0: Tu vai anche in qualche modo come Econatura a rimediare ai danni che hanno fatto gli altri.
1: Esatto.
0: Vero?
1: Esatto.
0: Senti, le cose stanno andando bene?
1: Sì, tutto bene, prosegue bene.
0: Vogliamo fare un saluto a tutti i tuoi collaboratori?
1: Tutti i miei collaboratori di Econatura.
0: Sì.
1: E visto che siamo in fiera, anche le mie vicine di stand mi aspettano con... Io porto le brioche e cominciamo già a gin tonica.
0: Brioche e gin tonica, un bel ammiramento,
1: sì,
0: per partire bene con la fiera. Senti, allora ci tornerai a trovare ovviamente.
1: Ah, sì, per forza.
0: Buona giornata, buon lavoro. Viva Econatura, il vostro operato, d'accordo?
1: Grazie mille.
0: E salutami quella santa di cui abbiamo parlato poco fa. Vogliamo menzionarla?
1: La mia moglie e mia figlia.
0: Lui di
1: Anna,
0: santa,
1: che è già là che lavora.
0: Sì, ciao Anna.
1: E mia moglie Michele.
0: Ecco, perché
1: lui dovrebbe arrivare qua a prendermi.
0: Ne ha due di sante.
1: Due di sante.
0: Senti Andrea, buon lavoro ancora, grazie d'essere ancora dei nostri.
1: Grazie, buon lavoro a voi.
0: On Air, la radio in vetrina,
1: eccola qua,
0: l'abbiamo appena nominata, è arrivata Michela. Oggi è davvero un giorno di festa perché Valdagno ha questa manifestazione che si chiama Sbaracca, giusto?
1: È pieno. Passata, è veramente carina,
0: è vero?
1: Appena
0: io
1: girata anch'io, è carinissima.
0: Ho visto delle bancherelle di antiquariato anche moderno che potrei lasciarci lì non so quanto, no? Però
1: esatto.
0: merita davvero. Grazie Andrea, viva Econatura.
1: Grazie per il Duran Duran.
0: Anche il prossimo disco però è degno della tua attenzione, senti qua.

0: Ragazzi,
1: posso?
0: Bene, bene. L'emozione di essere in diretta ancora una volta dal cuore della città di Valdagno. Abbiamo avuto come prima ospite Andrea Montagna di Econatura e adesso con grande piacere è davanti a me, bella, sorridente, bentornata Annalisa. Come stai intanto?
2: Bene, anche se full.
0: Full, un po' piena di lavoro. Piena. Però Annalisa di Vides, giusto? Sì. Cosa vuol dire Vides, Annalisa?
2: L'acronimo significa volontariato, donna e sviluppo.
0: Perché a noi piace sempre molto parlare di volontariato, fuori onda, ne parleremo anche con il prossimo ospite. Senti, andiamo un attimo sul personale. Mi dicevi università?
2: Io insegno in più università per adulti e anziani,
0: certo,
2: già da anni e anni, e anche quest'anno ne ho una decina.
0: Ne hai una decina?
2: Sì, nell'Alto Vicentino in pratica.
0: Perché? Perché ragazzi, tu lo fai proprio, l'hai detto, come volontaria.
2: C'è un riscontro, chiaramente, per gli spostamenti.
0: Sì, almeno quello dico, almeno quello, almeno i rimborsi, giusto, diceva una volta. Ascolta, quanto bello è essere in radio e far la radio dalla vetrina, è vero o no?
2: Bellissimo, anche perché questa radio è nel cuore.
0: È nel cuore Valdagno. Della città, esatto.
2: Sì, e quindi...
0: E c'è questo struscio, come si diceva una volta, no? La passeggiata, poi il sabato vedi proprio la faccia della gente. Gente distesa, diversa, che ha la voglia anche, no, di godersi della bella musica, entrano curiosi, ci fanno i complimenti, noi salutiamo con la manina, è tutto bellissimo. Quest'anno, oltre a Econatura, è con noi anche Autometica. Ti piace, tu che ami la lingua italiana, questa parola? Autometica.
2: Auto e personale, auto come
0: etica,
2: autonomia.
0: Etica, che è una parola meravigliosa.
2: Sì.
0: Eh?
2: È la morale.
0: È la morale. Sono tre aziende che si sono unite, di cui poi avrò modo anche di parlare, e li saluto perché sono imprenditori che hanno deciso di fare gruppo, tre aziende che si sono unite e hanno dato il nome Autometica proprio perché l'etica è fondamentale dal primo all'ultimo dipendente di questa azienda ed è una cosa bellissima portare questo messaggio anche negli ambienti di lavoro. Senti, qua continuano a salutarci con la manina, ma veniamo a te, al tuo lavoro, perché anche quest'anno si insegna la lingua italiana.
2: Sì, ecco, io vorrei dire che il Vides Veneto nasce nel 1997. E sono orgogliosa di essere...
0: L'anno prossimo si fanno 30,
2: Esatto.
0: Si festeggia.
2: Sono orgogliosa di essere tra i soci fondatori a livello regionale.
0: Che brava.
2: Quello di Valdagno, il Vides a Valdagno, e quindi la scuola di alfabetizzazione, nasce nel 2002. Quindi l'anno prossimo praticamente faremo 25 anni.
0: Beh, anche lì si può stappare.
2: Si può stare.
0: Non perdiamo le occasioni,
2: ecco,
0: per strada.
2: Io vorrei dire che è un'ottima occasione per cercare di includere queste persone di altri paesi che vengono qui, perché imparare la lingua del paese che ospita
0: è
2: fondamentale.
0: È la prima cosa, perché permette loro di esprimersi in maniera corretta.
2: Poi anche noi abbiamo scelto di farlo al mattino, perché così vengono soprattutto le donne che sono libere dai bambini, perché sono a scuola, e loro imparano la lingua italiana anche per poter essere di supporto eventuale ai loro figli.
0: Fammi dire una cosa, perché io amo la lingua italiana e impararla correttamente è fondamentale, ma posso aggiungere, è una lingua bellissima proprio perché è una lingua complessa. maestra rispetto ad altre lingue. È difficile?
2: È molto difficile.
0: Per dire bello abbiamo mille modi di dire bello, mentre in inglese è nice, beautiful, fine, è vero o no? Sì. Invece noi abbiamo questa poesia con noi che fa parte proprio del nostro linguaggio.
2: Certo, è una lingua complessa e difficile.
0: È difficile.
2: Noi cerchiamo di aiutare queste donne almeno nelle cose basilari,
0: certo.
2: Non so se vanno al mercato come possono esprimersi. Ecco,
0: Annalisa, ne hai 10, dicevi, quest'anno? Qui,
2: università.
0: Università.
2: No, ragazzi,
0: no, invece qui quante sono?
2: Fino adesso siamo a una settantina di iscrizioni.
0: Ah, però.
2: L'anno scorso. In tutto l'anno scorso sì. 104.
0: 104.
2: Sì.
0: Quindi sei anche orgogliosa del lavoro che
2: sono,
0: stai facendo.
2: Io vorrei anche proprio salutare quelle che fanno il lavoro sul campo, perché io mi limito al coordinamento e ai rapporti con le istituzioni. E invece ci sono maestre in pensione che fanno proprio questo lavoro di base.
0: Le vogliamo salutare queste maestre?
2: Esatto.
0: Una a una, ricordale, dai.
2: Fulvia, Margherita, Iaia, che sarebbe Flavia. Anna, e poi c'è la... Vediamo se mi ricordo... La Dorina.
0: Sì.
2: Ecco, e spero aver dimenticato... qualcun'altra. Ecco.
0: Che bella questa cosa che stiamo raccontando. Maestri in pensione che insegnano la lingua italiana, no?
2: Sì, perché è fondamentale una maestra.
0: Sì. Guarda, l'altro giorno era la festa mondiale dell'insegnamento.

0: fatto che loro sono motivate, sì, vengono perché vogliono, ecco, e sono soprattutto donne indiane,
1: sì,
0: vengono dal Punjab soprattutto, ci sono anche africane ma in numero molto minore, mm-hmm, però abbiamo anche persone dell'est,
1: sì,
0: quelli imparano subito,
1: vero?
0: Subito,
1: sì.
0: E poi abbiamo persone provenienti dall'America Latina, che magari sono qui già a svolgere il lavoro di infermiere, mm, o di operatrici presso le case di riposo.
1: E quindi è fondamentale
0: esprimersi. E quindi devono imparare
1: bene
0: la lingua.
1: Senti, come vi trovano? Come vi trovano? Chi ha bisogno di avvicinarsi in maniera così?
0: Vengono e portano anche le nuove arrivate.
1: Sì.
0: Quindi vuol dire...
1: Dov'è che insegnate?
0: E noi per fortuna abbiamo, sì, da anni... lo spazio al cinema super,
1: sì,
0: all'oratorio,
1: sì, sì,
0: ecco, adesso che è del comune tanto di più,
1: bene,
0: perché
1: bene,
0: il comune ci è vicino e ci aiuta.
1: Le lezioni, ricordiamo quando sono e in che orari?
0: Sì, le lezioni sono al martedì e al giovedì dalle 9.30 alle 11.
1: Dalle 9.30 alle 11. Io non posso che farti i complimenti perché hai questo occhio proprio, è vivido, bello, si vede che lo fai con grande passione.
0: Grazie.
1: Con grande amore, e approfitto per ricordare con questa nostra veloce intervista che non ci fossero sti volontari e queste volontarie, non saremmo qui a parlare di un atto di grande civiltà e anche di grande democrazia, certo, permettimelo. Complimenti.
0: Grazie.
1: Annalisa,
0: e complimenti alle mie maestre.
1: Cara, bello, bello, bello. Senti, buon lavoro, ci tornerai a trovarci, tanto tu sei di Valdagno e sei felice di essere qui proprio,
0: sì,
1: con noi a Radio Eco Vicentino, come hai detto tu, dal cuore della città.
0: Sì, beh, tutto ciò che serve per la città, ben venga.
1: Ben venga, grazie Annalisa.
0: Grazie a voi.
1: Grazie, grazie. Una bella canzone adesso di due grandi artiste, Annalisa e Madame. Parole bellissime, si intitola Amica.

0: Allora, ancora una volta grazie di aver scelto Radio Eco Vicentino, buon ascolto, siamo in diretta sabato mattina tra le 10 e mezzogiorno, è cambiato l'orario di On Air per gli amici che solitamente a quest'ora mi ascoltavano con Festa Italiana, che arriverà più tardi comunque, rimanete con noi. L'emozione di fare la radio in vetrina, in mezzo alla gente, l'emozione di conoscere sempre tante belle storie, ospiti, iniziative, e lo facciamo proprio da questo palazzo storico di Valdagno, che è Palazzo Festari, e l'emozione di parlare per la prima volta alla radio, giusto Matteo?
1: Giusto.
0: Ciao intanto, benvenuto, ciao. Benvenuto. Ciao. Allora, neanche farlo apposta, fuori onda abbiamo scoperto che abbiamo io un amico e tu un parente in comune.
1: Sì, esatto, ho scoperto 30 secondi
0: poi,
1: fa.
0: Poi lo salutiamo, poi lo saluteremo. Allora, Matteo Dal Lago, senti, Protezione Civile Valle Agno, 50 anni di attività.
1: Sì.
0: Da dove vogliamo parlare? Partire.
1: Partiamo dall'inizio.
0: Sì.
1: Partiamo dal 1976, sì, dove in occasione del terremoto del Friuli, sì, alcuni cittadini di Valdagno si sono organizzati e sono partiti per andare a dare una mano alle persone che
0: quel avevano perso. Quel maledetto tutto. 6 maggio del 1976, esatto, io abitavo a Udine, non, ecco, aggiungo nient'altro. Ecco. Ecco.
1: Allora, da Valdagno si sono organizzati, sono partiti e da di lì è partita una storia. Quindi quest'anno abbiamo colto l'occasione per ritrovarci con alcuni fondatori che,
0: sì,
1: sono ancora in vita,
0: sì,
1: alcuni anche attivi.
0: Bene.
1: E ci siamo trovati per festeggiare quella occasione che ha creato una storia che è lunga 50 anni.
0: Ma che meraviglia, ragazzi, sono le storie belle che i nostri ascoltatori devono ascoltare e leggere. E io ti chiedo una cosa, insomma, 50 anni è cambiato il mondo, mille volte è cambiato il mondo, però io anche nella passata edizione di On Air, la radio in vetrina, ho avuto qui, dove sei seduto tu, ospiti dei ragazzi che vogliono fare la protezione civile.
1: Certo, e la protezione civile è un sistema, quindi non è fatto da un'unica entità, ma è un qualcosa che è parte dalle istituzioni, attraverso gli organi competenti arriva al volontariato. Il volontariato va in supporto, però non è un volontariato buttato lì, ma è qualcosa che necessita di una professionalità. Al giorno,
0: sì,
1: d'oggi serve un corso per fare qualsiasi attività.
0: Stavo per chiedertelo. Quindi un ragazzo che vuole avvicinarsi a questo mondo cosa deve fare?
1: Beh, deve presentarsi ad esempio in una delle due nostre sedi.
0: Noi ricordiamo che avete due sedi.
1: Sì, noi abbiamo una sede a Valdagno in via Gasdotto, quindi in zona,
0: sì,
1: industriale,
0: sì,
1: e una a Trissino, sempre nella zona industriale di Trissino, e dove possono venire a trovarci il martedì a Valdagno e il giovedì sera dalle 8:30 a Trissino, e lì conoscono la nostra realtà. Prima c'è chiaramente una fase di conoscenza per capire se la persona interessa,
0: certo,
1: veramente al percorso.
0: Sì. Ed è anche adatta.
1: Ed,
0: insomma,
1: è anche adatta. Diciamo, sì, che poi è obbligatorio un corso base, un corso base di protezione civile abbinato a un corso salute e sicurezza, per poter poi lavorare.
0: Quanto dura il corso? Quanto durano questi,
1: beh,
0: corsi?
1: Beh, praticamente sono 40 ore.
0: Sono 40 ore di,
1: esatto,
0: formazione.
1: Di formazione,
0: diciamo,
1: complessiva.
0: Così.
1: Esatto, perché al giorno d'oggi non si può fare nulla se non si è in sicurezza.
0: Donne?
1: Numerose, soprattutto abbiamo delle unità cinofile da soccorso, quindi una delle specializzazioni del nostro comitato.
0: Bellissima.
1: Abbiamo che in questo momento, tra l'altro, c'è una fiera a Brescia, REAS, dedicata alla protezione civile, e abbiamo alcune nostre cinofile che sono lì a spiegare le nostre attività, le loro attività in primis con i cani, e quindi c'è un numeroso gruppo di cinofili in cui ci sono una buona
0: percentuale di donne.
1: Esatto. Anche invece in protezione civile c'è una buona quantità di donne, perché non dobbiamo immaginare una vita da eroi che devono tirar fuori le persone,
0: sì,
1: dalle macerie,
0: sì,
1: ma
0: sì,
1: parliamo di servizio alla comunità, alla popolazione, e quindi serve tutte le competenze che possono essere messe in campo.
0: Senti, Matteo, tu sei qui in rappresentanza di quante persone?
1: Beh,
0: in questo caso
1: 80 persone.
0: Un'ottantina di persone, sì. Io ogni volta che sento, purtroppo il clima che arriva un'emergenza, un disastro, i primi siete sempre voi a correre, non c'è niente da dire.
1: Diciamo che il territorio è vasto,
0: perché proprio la notizia è: si è già mobilitata la protezione civile.
1: È così, è così.
0: È vero, no?
1: Diciamo che, come dicevamo prima, c'è un sistema, quindi chiaramente c'è la componente vigili del fuoco, dei professionisti che fanno il soccorso tecnico urgente, la protezione civile cerca
0: supporto. Che caratteristiche deve avere una persona per entrare a far parte della protezione civile, oltre che la passione e la volontà?
1: Beh, diciamo che la passione e la volontà sono indispensabili, perché il numero di ore che appunto sono necessarie per essere operativi è abbastanza elevato. Diciamo che abbiamo persone di tutti i tipi, quindi abbiamo dalla persona molto pratica che sa fare in autonomia dei lavori indispensabili, abbiamo l'ingegnere aerospaziale che probabilmente non si dedicherà a un lavoro, diciamo, di sistemazione, ma probabilmente di organizzazione o di gestione.
0: Mi viene in mente, serve anche lì l'informatico oramai.
1: È vero o no? Al giorno d'oggi abbiamo dovuto inserire un software per poter registrare tutte le attività.
0: Immaginavo. Senti, metto una bella canzone e poi continuiamo la nostra chiacchierata, va bene? Ed è veramente bella, perché è la nuova di Malika Yan, detto tra noi, viva la protezione civile, ma fammelo dire, poi ne parleremo ancora, viva il volontariato.
1: Certo.
0: Non ci fossero loro, ragazzi.
1: È una grande risorsa.
0: Va bene, a tra poco.

0: detto tra noi, ha fatto un'altra bella canzone, Malika Ayane, certo. Sempre piacevole. Elegante, piacevole. La voce che sentite è quella di Gianni Manuel, con me Matteo Dallago, in rappresentanza della Protezione Civile Valleagno. 50 anni di attività, l'abbiamo ricordato, nasceva nel 76 in occasione di quel triste ricordo che fu il terremoto in Friuli Venezia Giulia. Più di 1000 morti lì, ragazzi, certo. Non dimentichiamolo. Senti, allora, abbiamo raccontato due sedi, abbiamo detto anche, perché ho avuto la testimonianza di ragazzi che sono stati qua, che hanno voglia di avvicinarsi, benvengano, no? Certo. Ma abbiamo ricordato anche che tanto volontariato.
1: Certo, certo. Volontariato che appunto cerca di formarsi per essere pronto alle ogni evenienza. Vuol dire che noi abbiamo varie specializzazioni all'interno, sì, del nostro comitato. Abbiamo, e abbiamo già citato, le unità cinofile da soccorso che vanno in ricerca delle persone che si sono disperse e che non sono tornate a casa. Così come abbiamo l'antincendio boschivo, che è una competenza della Protezione Civile, sì, tramite i servizi forestali della Regione del Veneto. Quindi al nostro interno abbiamo dei mezzi e delle persone formate e addestrate per andare a spegnere gli incendi nei boschi. Quindi anche quest'anno abbiamo fatto una campagna in Calabria di 3 settimane, sì, su mandato della Regione del Veneto insieme con altre associazioni, e quindi presidiamo il territorio anche quando sono i momenti di maggiore pericolosità, per andare a ricordare la popolazione che magari sta ponendo un rischio sul territorio accendendo dei fuochi dove non è il caso, e ci sono delle regole ben precise. E quindi noi andiamo a pattugliare il territorio per evitare che partano degli incendi che costerebbero a tutti, a 360 gradi, molto di più.
0: Certo.
1: Abbiamo poi chiaramente tutte le attività di protezione civile classica.
0: Una volta si pensava solo al fuoco, adesso bisogna pensare in maniera seria anche all'acqua, mannaggia.
1: Esatto, ci stavamo arrivando. L'acqua al giorno d'oggi è una necessità, come abbiamo visto dopo un periodo di particolare calo di quantità di piogge, però deve arrivare anche in un modo che sia gestibile del territorio.
0: Sì.
1: Quando arriva troppa acqua in poco tempo, non è detto che il territorio riesca, sì, a gestire queste masse d'acqua, e quindi come Protezione Civile noi dobbiamo addestrarci, prepararci, perché alla fine siamo come un'assicurazione, si spera, sì, sempre, sì, di non doverla usare, sì, però quando serve è il caso che funzioni, e quindi
0: bisogna essere preparati come dicevamo prima. Senti, una persona entra a far parte della Protezione Civile, poi come funziona e come cambia la vita di quella persona lì? C'è un'emergenza, che succede? Io però ho un lavoro e magari non posso dare la mano.
1: Nel volontariato la priorità prima di tutto è la famiglia, poi il lavoro, poi viene il volontariato. Il volontariato, sì, che però è un volontariato professionale, vuol dire che normalmente solo le istituzioni possono chiedere a un volontario di lasciare il posto di lavoro,
0: sì,
1: e quella cosa è molto regolamentata, però è fattibile, e quindi viene lasciato il posto di lavoro, e in quel caso l'istituzione che chiede questo paga le ferie praticamente della persona, okay, che si stacca dal lavoro.
0: Quindi vengono tutelati.
1: Esatto,
0: no?
1: Il lavoratore.
0: Te lo chiedo perché, sì, ieri, in occasione del 10 anni dell'Eco Vicentino, abbiamo avuto il piacere di parlare ancora, scambiare qualche parola con quel ragazzo che fu definito poi l'angelo del fango, che decise di andare a aiutare in Emilia-Romagna quando ci fu 4-5 anni fa l'alluvione.
1: Certo. Certo.
0: È stato licenziato dal posto di lavoro.
1: Ecco, in realtà ci sono delle regole ben precise. Prima di partire bisogna assolutamente avere l'autorizzazione delle istituzioni,
0: sì,
1: quindi ci sono tramite portali informatici tutte le pratiche, però la persona può lasciare il posto di lavoro coperta dalle istituzioni.
0: Bene,
1: e chiaramente è meglio l'accordo col datore di lavoro.
0: Ma ci mancherebbe. Senti Matteo, c'è qualche festa in programma? Perché 50 anni vanno ricordati.
1: Ne abbiamo fatte in realtà 3 occasioni. Abbiamo fatto una grande esercitazione.
0: E mandare un messaggino?
1: Beh, in realtà eravamo impegnati proprio nelle esercitazioni, per cui per noi appunto che è fuori dal nostro orario di lavoro, perché è tutto volontariato, nessuno prende una lira, anzi abbiamo fatto 3 occasioni, abbiamo fatto una grande esercitazione di antincendio boschivo con anche il corso per l'elicottero,
0: sì,
1: perché noi per spegnere gli incendi,
0: certo,
1: usiamo l'elicottero. Abbiamo fatto il ricordo 50 anni con la festa, con i soci, sì, fondatori. con l'inaugurazione di un nuovo autoveicolo, e abbiamo fatto anche un'esercitazione di protezione civile proprio a Cerealto, a Valdagno, in cui abbiamo messo sotto prova anche la popolazione, che si è dimostrata molto disponibile e ha partecipato all'evacuazione e alla gestione del campo di tende e di tutte le attività che abbiamo fatto.
0: Bravi. Senti, visto che poi è passato di qua, tra poco magari lo sentiremo anche uno che ha a che fare col comune, no?
1: Assolutamente.
0: Il palazzo, quello del municipio, certo. No? Che rapporto avete con quelli lì?
1: Beh, ottimo, anche perché è l'autorità di protezione civile per eccellenza, e quindi diciamo che il nostro ruolo di andare in supporto va proprio in supporto all'autorità di protezione civile, che non può essere che presso il comune, in questo caso il comune di Valdagno.
0: Quindi anche se non è parroco, la benedizione da quel signore lì arriva
1: dobbiamo averla.
0: Dobbiamo averla. Ma che bello chiacchierare con te. Chiudiamo ricordando a chi ci ascolta che in Italia ci sono 5 milioni di persone che fanno volontariato, dedicano la cosa più preziosa che abbiamo, il tempo e la nostra vita, con altruismo per gli altri.
1: Un grande grazie alle famiglie che permettono ai volontari di fare volontariato. Per noi sono fondamentali le famiglie che a casa ci lasciano dedicare tempo a questa forma di volontariato.
0: Grazie Matteo Dal Lago, è stato un piacere conoscerti.
1: Per noi.
0: Grande abbraccio, perché ci vuole grande anche al fratello Andrea, che
1: grazie.
0: Si sta sicuramente ascoltando.
1: Sicuramente.
0: Saluta tutti gli amici della Protezione Civile Valle Agno.
1: Sarà fatto, grazie.
0: Ciao, ciao, ciao.
1: Ciao, ciao a tutti.

0: Aspetta, è intro proprio su Everybody Get Up and Dance di Madonna, perché secondo me è il sindaco di Valdagno. Madonna ai tempi la ballava anche lui, o no? Ben ritrovato Maurizio Zordan, come stai?
1: Bene, grazie, ben ritrovati voi. È veramente un piacere vedere questa realtà qui, è grande soddisfazione.
0: Vero, è vero. Io sono ripartito stamattina, ho detto seconda edizione, insomma, no, della radio in vetrina, come fosse la prima volta. È proprio emozionante, perché poi guarda, passano, salutano, è vero o no?
1: Sì.
0: Vengono dentro, fanno i complimenti, vedo che anche Matteo annuisce, è proprio una cosa bella. Dai.
1: Prima è passata una volontaria di protezione civile, non so se è quella col cane o quella senza cane, perché ci sono due sorelle che sono entrambe volontarie e le distinguono a seconda.
2: Quella che è passata era senza cane, quella col cane è in fiera a Brescia.
0: È in fiera a Brescia, col cane. Va bene, va bene. Maurizio, ti rubo poco tempo, perché come sindaco, come primo cittadino, tu hai fortemente voluto anche questo ritorno della radio, però fatta in maniera moderna, in mezzo alla gente, no?
1: Sì.
0: Ed è una cosa bella.
1: Sì,
0: sul web si può fare, si può fare in maniera diversa, no?
1: Allora, qui dietro a tutte le cose, Gianni, ci sono le persone, no?
0: Sì.
1: Quindi qui si è creata, diciamo, una chimica tra la tua passione per Valdagno, la passione per la radio, io che ho avuto la fortuna di poter scegliere una vice sindaca, diciamo, che gioca in un altro campionato, insomma, dobbiamo dircelo, insomma.
0: Lei è sempre in Coppa dei Campioni.
1: Esatto, e questa roba qui ha veramente creato un meccanismo, insomma, un risultato fantastico, ecco, quindi veramente bello essere qui nella via centrale di Valdagno con le persone che passano, questa radio che fa da accompagnamento e che promuove realtà come avete fatto prima della protezione civile della Valle Agno, che è un'eccellenza. Noi non ci rendiamo conto, cioè abbiamo tantissimi problemi, no? Col contesto, il contesto idrogeologico, le frane, siamo in una situazione molto fragile dal punto di vista del territorio.
0: È un territorio fragile, sì.
1: Però abbiamo la forza della protezione civile, e credo che questa valle qui sia una delle valli con la maggiore densità di volontari nelle varie strutture di protezione civile. Quindi spesso noi da qui diamo aiuto anche agli altri.
0: Bello.
1: Quindi è veramente una espressione di generosità, e questo deve anche fare, diciamo, rendere fieri innanzitutto i cittadini di questa valle, di tutti i comuni, non solo di Valdagno, di queste realtà, e diciamo anche affrontare, essere pronti ad affrontare le difficoltà qualora dovessero succedere, con la consapevolezza che abbiamo chi ci protegge e ci dà una mano. Poi, come diceva prima il presidente dal lago, sarebbe meglio non usarle, insomma, no?
0: Certo.
1: Anche qualora ci fosse bisogno, siamo sicuri che abbiamo le spalle coperte da questi volontari. Io ho avuto la possibilità, purtroppo, di verificare una situazione di emergenza l'anno scorso, e devo dire che ero veramente fiero di quello che avevamo. L'abbiamo toccato proprio con mano.
0: Certo.
1: La capacità che abbiamo in questa valle, quindi è veramente bello, e anche questa radio è un'altra eccellenza, insomma.
0: Guarda, sono felice che tu lo dica, perché poi hai presenziato anche tu ai 10 anni del gruppo, perché la forza poi è la forza, anche l'intuizione secondo me è stata quella di dire e pensare: facciamo informazione con il giornale, ma creiamo anche una radio di contenuti, quella che noi stiamo facendo in questo momento, no?
1: Certo.
0: La libera scelta poi di fare un click e di cambiare, anche di trovare un'alternativa, no?
1: Sì, poi ovviamente l'eco del Vicentino è un po' la radio dell'Alto Vicentino,
0: si diceva ieri sera.
1: A caso, insomma, si era a Schio. Allora io un po' con un po' di provocazione, siccome abbiamo tanti temi in questa valle, no? Problemi con i soldi, con i danni, con i licenziamenti, con il punto nascite, Stamattina sono passato degli alpini di Ponte dei Noli che avevano la sedia aperta, perché ogni tanto vado
0: a trovarli.
1: Io non ho il terapeuta, vado dagli alpini che hanno bisogno di trovare fiducia, e loro in un mezzo o nell'altro, insomma, la fiducia te la trasmettono. E scherzando così gli alpini ho detto: ma noi potremmo anche pensare, siccome siamo l'Alto Vicentino, che potremmo diventare il Basso Trentino.
0: Va bene, con questa ti lascio andare a celebrare un matrimonio. Va bene,
1: va bene.
0: Ciao. Grazie Maurizio, buon lavoro.
1: Grazie, ciao.
0: Alla prossima, ciao. Andiamo avanti ovviamente con un'altra bella canzone, questa volta è Raff, Ti Pretendo. Ciao Maurizio.

0: Mamma mia, la meraviglia di questa canzone nuova, Jungle, che canta Sunshine. In effetti oggi è una mattinata di sole, bella, piacevole, anche temperatura gradevole. Siamo in diretta dal cuore della città di Valdagno, una nuova edizione di On Air, la radio in vetrina. Siamo veramente in vetrina anche per l'emozione degli ospiti che sono arrivati qua. Presidente, alzi lo sguardo per favore, mi sta dicendo, sto sudando, è la prima volta per me, ma che bella è la prima volta, non si dimentica mai, Massimo, è vero o no?
1: Esattamente, la prima volta non si dimentica mai.
0: Hai già rotto il ghiaccio, vedi? Benvenuti signori, abbiamo con noi i rappresentanti, alcuni del Moto Club di Malo.
1: Esattamente.
0: Allora, tanto è bella Valdagno che oggi sta vivendo anche questa bella manifestazione che è Sbaracco con la O, giusto? Venite in centro a Valdagno, hai visto che bella, Massimo?
1: Lo so che è bella.
0: Tanti belle cosine anche da comprare.
1: Dopo però, ci facciamo un giro.
0: Bravi, bravi. Però devo dire personalmente che anche Malo io ce l'ho nel cuore. È un bel paesotto, fatemelo dire. È una bella cittadina oramai, direi, no? Si vive bene.
1: Sì.
0: Moto Club, ragazzi, avete questa passione della moto, delle due ruote?
1: Tanta.
0: Ma da piccoli, comincia da piccoli?
1: Sempre,
0: vero?
1: Da piccoli.
0: Mi
1: ricordo quando ero bambino andavo a vedere le gare di moto e era sempre stata una gran passione.
0: È
1: ancora una gran passione.
0: È così, la moto è così.
1: E resta nel cuore.
0: Resta nel cuore. Luca, come stai?
2: Ma tutto bene, grazie.
0: Avvicinati al microfono.
2: Buongiorno a tutti. Tutto bene?
0: Prima volta alla radio anche per te.
2: Anche per me la prima volta alla radio, quindi un'emozione unica.
0: Che bella è, perché la radio deve essere così, deve dare emozione e deve dare anche spazio all'immaginazione. Chi ci sta ascoltando e non vi conosce dirà, ma come saranno quelli lì del motoclub?
1: Ci devono venire a trovare.
0: Sono belli, belli e simpatici. Salutiamo anche chi sta facendo le riprese, il vostro amico, giusto? Grazie Matteo. E la bimba che è lì e ci sta guardando curiosa. Però vedi come le nuove generazioni... sono più avvezze alla tecnologia, no?
2: Sì, certo, diciamo che anche i nostri piccoli, anche ragazzi piccoli, e stanno prendendo la nostra passione per le due e per le quattro ruote. E tutto questo ci emoziona.
0: Hai detto due e quattro ruote, spiegami perché?
2: Perché oltre il motoclub, oltre ad avere il motocross e l'enduro, abbiamo anche il settore dei quad.
0: Ah, che bello, questo non lo sapevo. Funzionano ancora i quad, ragazzi? Perché c'è stato un attimo che ci fu un boom, una decina d'anni fa.
1: È difficile trovare percorsi, da poterli usare, nel suo,
0: io ogni tanto ne vedo, Massimo, presidente, qualcuno per strada, no? Ma non è facile, vedi che insomma è un mezzo che non è adatto sulla strada dove passano le macchine, non è adatto dove fai il motocross, devi trovare quella via di mezzo, no?
1: Esattamente, si deve trovare quella via che purtroppo non c'è.
0: Senti, parliamo invece proprio di questa passione. Quando nasce il motoclub, Mario?
1: Allora, noi diciamo che siamo un gruppo di amici, siamo passati da altri motoclub, poi un giorno abbiamo deciso di fare il nostro motoclub, uscire un po' dalle righe e costruire un motoclub dove non ci sono solo competizioni, ma ci sono anche altre cose. E siamo nati nel 2022, fine 2022. E niente, abbiamo fatto.
0: Quando dici non c'è solo la competizione, non c'è solo la moto, significa che come motoclub fate anche altre iniziative.
1: Esattamente.
0: E ricordiamole, perché siete bravi, io lo so.
1: E praticamente. Facendo questo
0: non farti distrarre dalle belle donne che passano in vetrina, mi raccomando. Dicevi altre iniziative?
1: Sì, facciamo delle manifestazioni che riguardano moto e quad e questa la facciamo ogni anno.
0: Sì.
1: Dopodiché con il comune di Malo e la Proloco e gli diamo una mano a carnevale.
0: Malo il carnevale è importante, l'ho presentato.
1: Mettiamo il nostro gazebo, dopo diamo una mano qua. Adesso qua prima di Natale facciamo una sfilata con le moto in piazza Amalio e quant'altro. Poi dopo quest'estate abbiamo messo su un po' qua con gli amici, siamo andati a Jesolo, sì. Andata e ritorno con i Ciao.
0: Nah, che meraviglia, ragazzi.
1: E lì adesso
0: ce l'ho nel cuore il Ciao.
1: Ci sono un po' di ragazzi dentro al motoclub che stanno facendo il patentino.
0: Sì, sì.
1: E ci vogliono seguire a Jesolo l'anno prossimo.
0: Ma perché non lo producono più il Ciao? Che tutti sono innamorati di quello scooterino meraviglioso che ha portato in giro intere generazioni. È vero o no?
1: Esattamente.
0: Io lo rimetterei in produzione, fossi la Piaggio.
1: Però non è più un'icona dopo.
0: Lo so, è non vero, è più un'icona. Un po' come la Vespa.
1: Esattamente.
0: Vabbè, dai. Senti, motoclub vuol dire anche educare, andare correttamente per strada con la moto?
1: Certamente, certamente, perché se finché
0: questo è un messaggio importante che stiamo dando.
1: Finché si sta in pista si possono fare cose che ti permette di fare la pista, però poi dopo anche questi ragazzi che abbiamo dietro e in strada devono fare i seri.
0: Vero.
1: C'è dei posti dove ti puoi sfogare e dove devi stare attento.
0: Posso aggiungere, non è il costo per andare sull'altopiano? Lì evitate di sfogarvi.
1: Esattamente.
0: Giusto, esattamente. Luca?
2: Ma
0: che
2: certamente,
0: dici?
2: Certo, certo. Quella è una strada che proprio... Ogni fine settimana, ogni anno.
0: Mamma mia, guarda.
2: È una cosa. Non ha parole.
0: Siete qui perché siete anche reduci da una bella manifestazione.
1: Certamente.
0: Parliamone al volo, dai.
1: Allora, lì siamo arrivati che due signore ci hanno contattati. Tutto perché l'anno scorso abbiamo fatto una gara qua a Valdagno di enduro.
0: Sì, sì.
1: E hanno visto tutto questo movimento di moto e sono venute in cerca loro di noi per creare questa manifestazione con dei ragazzi con delle problematiche.
0: Sì, sì.
1: Io ti dico la sincera verità che era da un pezzo che provavo a mettere in piedi una cosa così, però non c'era mai quel...
0: La manifestazione, ricordiamolo, è Motori e Sorrisi.
1: Motori e Sorrisi.
0: Ed è bellissimo.
1: E non c'era mai proprio un aggancio vero e proprio da poterla strutturare. Sono arrivate queste due signore e lì abbiamo cominciato un po' a chiacchierare, a mettere giù le prime basi. Poi dopo siamo entrati in comune, abbiamo trovato un'amministrazione... a braccia aperte.
0: Mamma, che
1: quando
0: bello,
1: hanno sentito questo si sono spalancate tutte le porte e si sono tanto dati da fare, darci una mano, e abbiamo messo in piedi questa manifestazione.
0: Come è andata e cosa abbiamo fatto lo raccontiamo dopo il prossimo disco, dai. Vabbè. Così prendi fiato e bevi un bicchiere d'acqua, va bene?
1: Okay.
0: È bellissimo comunque avervi qua emozionati e felici di aver creato un evento bello e importante per chi è meno fortunato di noi, diciamolo.
1: Esatto,
0: giusto?
2: Esattamente.
0: La canzone è davvero bella, lei è Ella Langley con Choosing Texas.

0: Schultz in Texas, il country, la country music che sta ritornando di moda grazie anche a canzoni bellissime come questa, no? Ed è un genere che io in qualche modo leggo anche al mondo delle moto, così come il rock. È vero o no? Dico un'eresia, presidente.
1: No, no.
0: Ci sta? Un po' di country, un bello stivalone, sì. Un cappellone da cowboy e via. È
1: sì.
0: Vero?
1: Sì. Ci sta perfetto.
0: Peccato che poi devi toglierlo e mettere il casco. Sì. Giusto? Allora, Motoclub Di Malo oggi a On Air in diretta dal cuore della città di Valdagno. Bello avervi nostri ospiti. Io ho parlato di Malo, salutiamo il nostro sindaco, che dicevi, Massimo, sì. È un altro di quelli che si danno da fare,
1: sì,
0: alla grande.
1: Sì, sta tanto da fare.
0: Vero?
1: C'è tanto da fare.
0: Allora salutalo, nome, cognome.
1: Allora saluto il nostro sindaco Moreno Marsetti, che quando abbiamo bisogno è sempre molto disponibile con tutte le associazioni.
0: Sì.
1: E ecco.
0: Merita di essere ricordato.
1: Merita di essere ricordato.
0: Se tante cose funzionano a Malo, grazie anche all'operato sì. Del sindaco, che si espone in prima persona. Hai visto?
1: Sì.
0: Prima avevamo il nostro qui addirittura. Però tu hai trovato questo feeling immediato con Alessandra Finato, vice sindaco,
1: certo.
0: Assessore allo sport, no?
1: Sì.
0: Avete fatto questa manifestazione. Come? Cos'è andata? Raccontami in poche parole.
1: Allora, niente, abbiamo messo in piedi questa manifestazione.
0: Sì.
1: Deciso una data un po' così.
0: Al volo
1: perché tutto era stretto e niente, ci siamo trovati qua al Baito, l'ex inceneritore che ci ha ospitato,
0: sì.
1: Ha messo a disposizione il posto, abbiamo creato un piccolo percorso con i quad, perché purtroppo con le moto non si poteva perché non sono omologate per due persone.
0: Ma tu guardi Luca perché lui è forte col quad.
1: Luca.
2: Diciamo che ci metto del mio.
0: Ci metti del tuo.
1: Hai il figlio che è una passione tremenda.
0: Ah, eccolo.
1: E praticamente lì siamo arrivati e domenica mattina sono arrivati anche gli ospiti e non ti nego che un po' di preoccupazione c'era perché prima volta non sapevamo come affrontare la situazione,
0: sì.
1: Cosa succedeva e quant'altro. E ti dico la verità, sono stati proprio i ragazzi a rompere il ghiaccio.
0: Dai,
1: sì.
0: Bello, eh.
1: E sono stato a bocca aperta e tutti sono stati a bocca aperta. Tutto
0: è emozionante quando si vedono queste cose, giusto?
1: Sì, molto. C'erano di quei visi, di quei sorrisi, di quei che... Sì. Neanche si può immaginare.
0: Sì, neanche il regalo di Babbo Natale.
1: No.
0: Neanche il regalo
1: no.
0: Di Babbo Natale. Si vede che sei anche emozionato.
1: Sì.
0: È una cosa
1: sì.
0: Bella, Massimo, è una cosa bellissima. Guarda, io voglio dire, ho davanti a me il presidente emozionato e felice di aver fatto questa cosa. È andata così bene che se ne sta preparando un'altra, no?
1: Esattamente. Adesso con l'amministrazione,
0: sì.
1: Con l'Alessandra Finato, ci dobbiamo trovare entro la fine dell'anno.
0: Sì.
1: Per riprogrammare per l'anno prossimo e anche più sostanziosa
0: in maniera ancora più importante,
1: sì.
0: Sì.
1: E allora adesso abbiamo preso un po' le misure,
0: sì,
1: adesso abbiamo preso tutto quanto quello che serve,
0: sì.
1: Per l'anno prossimo,
0: bello.
1: Sicuramente andrà molto ma molto meglio.
0: L'anno prossimo di nuovo a Valdagno, giustamente.
1: Certamente.
0: Però ragazzi, il tempo passa che è una meraviglia, qualcuno direbbe, qualcun altro direbbe, bisognerebbe rallentarlo ogni tanto e si avvicina il Natale.
1: Certo.
0: Cosa avete in programma?
1: Sicuramente Moreno,
0: sì,
1: Marsetti,
0: sì.
1: Mi ha già scritto
0: che
1: ci aspetta prima di Natale,
0: sì.
1: Che le associazioni sfilano per Malo e ci aspetta con le moto.
0: Oh, bene. Quanti siete al motoclub?
1: Una quarantina.
0: Ah, beh, dai, un bel numero.
1: Sì.
0: Bene. Io sono felice che siate passati a aver raccontato questa cosa. Adesso me l'avete promesso, fatemi un po' di sbaracco.
2: Certamente.
0: E visto l'orario, vi siete meritati anche la birretta.
2: Vabbè, minimo,
0: Va bene, Luca, grazie. Presidente.
2: Grazie a voi.
1: Saluto tutti i ragazzi del Motoclub che oggi sono ad Andorra in Liguria per l'ultima gara di trofeo KTM.
0: Sì.
1: E in bocca al lupo ragazzi e avanti tutta.
0: E c'è un podcast che sarà pronto a brevissimo,
1: certo.
0: Così potrai fare riascoltare a tutti i ragazzi le vostre parole, che sono state parole belle davvero.
2: Vi ringraziamo.
1: Comunque,
0: dimmi
1: l'ultima cosa,
0: dimmi.
1: E un gran merito va
0: sì.
1: A Luca perché senza i quad non potevamo
0: non potevate fare,
1: una festa
0: fare
1: così
0: questa
1: bella,
0: certo.
1: E tra amici ha fatto un grandissimo lavoro. Il merito va anche a lui.
0: Luca, vedi? Sei soddisfatto?
2: Grazie Massimo.
0: Sei contento?
2: Certo, guardi.
0: Oh, ragazzi, dai. Giuro che si sono emozionati tutti e due della
2: sì.
0: cosa più bella. La prima volta.
1: La prima volta.
0: Non si dimenticherà mai.
1: Mai non dimenticherà.
0: È stato bello?
1: Bellissimo.
0: E allora grazie da tutti noi di Radio Eco Vicentino e buon lavoro, ragazzi.
1: Grazie.
0: Alla
1: buona
0: prossima.
1: A voi.
0: Ciao, grazie. Ciao, ciao, ciao, ciao.

Ma che bella canzone che hanno fatto Jovanotti e Samurai J, si intitola Le foglie di tè, anche se poi resta la frase ma che voglia di tè. La canzone si intitola Le foglie di tè, le foglie che cadono, che caratterizzano l'autunno e anche questa nuova stagione di On Air, la radio in vetrina. Fatemelo dire, sempre emozionante fare la radio così, perché si è veramente in vetrina dal cuore della città di Valdagno, e questo accade grazie alla volontà del comune, agli amici di Econatura, rifiuti, amianto e consulenze. Tanto fa Andrea anche per promuovere e raccontare ai ragazzi come bisogna rispettare l'ambiente, e da quest'anno abbiamo con noi un'altra realtà del territorio meravigliosa, una nuova idea di impresa, aggregazione, innovazione ed etica. Tre aziende, quindi tre imprenditori che decidono di mettersi assieme con una nuova visione per il futuro e soprattutto per il lavoro. Allora, Michela Bassan incrocia nella sua vita, Michela Bassan, cresciuta all'interno di Automa Electrosoft, incrocia la vita di Andrea Faccin Martini di Faccin SRL e Stefano Ruaro, che presto sarà nostro ospite, di Certec Elettronica SRL. Lì si dà il via a un progetto di aggregazione tra tre realtà imprenditoriali del territorio, fino ad allora indipendenti e per alcuni aspetti anche concorrenti. Ma perché essere concorrenti? Uniamoci e creiamo una cosa nuova. Da questa visione nasce Autometica, etica in maiuscolo, una nuova realtà che conserva il patrimonio di conoscenze, relazioni e competenze delle aziende originarie, inserendo però un progetto industriale comune. È un progetto che vuole costruire un'impresa competitiva ed internazionale, ma anche un ambiente nel quale le persone siano orgogliose di lavorare, possano riconoscersi nei valori aziendali e guardare con fiducia al proprio futuro. Ed è di quello che parleremo quando avremo nostri ospiti, proprio gli amici di Autometica, perché loro, parlando di futuro, parlano ai ragazzi che stanno studiando e poi

e cercano un impiego. Scoprite di più perché li trovate ovviamente come Autometica sul web, e sul web continuate ad ascoltare la bella musica di Radio Eco Vicentino con On Air, la radio in vetrina.

0: niente.
1: Che è anche bello, romantico, no? Ogni tanto, sotto la pioggia, che dici? Ho gente qua che mi sta ascoltando, fuori c'è veramente una bella giornata, non di pioggia ma di sole, che ha così battezzato, mi piace usare anche questo termine, questa seconda stagione di On Air, la radio in vetrina. Emozionante come sempre, perché si è in mezzo alla gente, abbiamo sempre tanti ospiti. Oggi abbiamo avuto il piacere di incontrare ancora una volta Annalisa di Vides, e questo operato bellissimo che insegna l'italiano, no, agli stranieri che arrivano in Italia e che si devono integrare e che hanno voglia di lavorare. Matteo Dallago, presidente della Protezione Civile Valleagno, 50 anni di storia, e poi anche Andrea di Eco Natura, che è passato per un saluto, che assieme al comune di Valdagno e agli amici quest'anno di Autometica permettono questa bella avventura. Ciao ragazzi, che ritornerà con voi puntuale il sabato mattina ogni 15 giorni, perché non dimentichiamo, poi c'è un altro evento importante, un altro programma importante, che è Festa Italiana, e che andrà in onda oggi a mezzogiorno. Ce la facciamo? Sì, mi dicono di sì. Mister Charlie ha curato come sempre in maniera egregia la regia. Io ringrazio davvero tutti, chiudendo con un grande abbraccio ancora ai tanti amici, sono oltre 40, del Motor Club Malo, che hanno portato in città una manifestazione bellissima che è Motori e Sorrisi. Noi ci sentiamo ovviamente allora tra meno di mezz'ora con Martina Polelli e con Festa Italiana. Buon weekend, ma soprattutto come sempre buon ascolto di Radio Eco Vicentino. Tutti i nostri programmi li trovate alla sezione podcast del nostro sito, che è radioecovicentino.it. C'è una canzone che, guarda, io la devo ascoltare tutti i giorni, perché ho grande rispetto, grande ammirazione nei confronti di questa artista, che saluto sempre con un mandi bella mula, e lei si arrabbia perché dove è nata lei non si dice mula, si dice baba, a Monfalcone, che è ancora in provincia di Gorizia. Avrete capito che sto parlando di Elisa. Un bacio a tutti da parte di Gianni Manuel. Ciao.

Il Comune di Valdagno, in collaborazione con Econatura, diamo valore all'ambiente e alla tua impresa. E Autometica, dove tecnologia e valori si incontrano. Vi ringraziano per l'ascolto.

0: Buonasera dalla redazione.
1: L'Italia nella morsa del maltempo. In Sicilia una tromba marina ha colpito le Toiane nel comprensorio ionico messinese, provocando ingenti danni ad uno stabilimento balneare nella zona centrale del paese. Colpito da un infarto sull'isola di Vulcano, un uomo di 81 anni è stato trasferito all'ospedale Fogliani di Milazzo a bordo di una motovedetta della Guardia Costiera di Lipari, dopo che le condizioni meteo avverse hanno impedito il decollo dell'elisoccorso. A Lipari i vigili del fuoco hanno recuperato un'auto travolta dall'acqua. Danni nel Regino con Melito di Porto Salvo che chiede lo stato di calamità, così come i comuni laziali di Nettuno ed Anzio.
0: È ricoverata nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale della donna e del bambino di Verona, ma non è in pericolo di vita la bambina di 18 mesi che è stata investita da un'auto nel cortile di casa a Casaleone. La piccola, dopo l'incidente, è stata immediatamente soccorsa dai sanitari del SUEM 118 e trasportata in codice rosso con l'elisoccorso. Fonti dell'azienda ospedaliera fanno sapere che la piccola non ha riportato fratture. L'incidente è tuttora in fase di ricostruzione da parte dei carabinieri.
1: Gli esteri, decine di persone sono rimaste gravemente ferite nell'attacco all'aeroporto di Riyadh, lo ha reso noto una fonte di un ospedale della capitale saudita. Alcuni pazienti sono stati trasferiti in ospedale in elicottero. Intanto gli Stati Uniti hanno chiesto ad Israele di riprendere la guerra all'Iran, ma da soli. Lo ha riferito oggi il quotidiano israeliano Mariv. Il capo di Stato Maggiore Eyal Zamir ha però chiarito agli americani che un attacco del genere avrebbe causato con ogni probabilità il rinvio delle elezioni in Israele, escludendone dunque la possibilità.
0: Un attacco di droni ucraini ha paralizzato per ore gli aeroporti di Mosca, proprio mentre diversi aerei del governo russo facevano rientro nella capitale da un vertice in Turkmenistan. A bordo, secondo fonti informate, si trovavano il presidente Vladimir Putin e alcuni dei suoi collaboratori, ne dà notizia il New York Times.
1: Sarebbero migliaia, secondo i media indiani, le persone fermate dalla polizia a Nuova Delhi, dove si è tenuta una protesta del partito delle Blatte contro le presunte irregolarità nella revisione delle liste elettorali, di cui l'opposizione accusa il governo. Le cifre ipotizzate dai giornali variano. Arrestato anche lo stesso leader del partito delle Blatte, Abhijit Dibki. L'accusa è di manifestazione non autorizzata.
0: I motori in chiusura in Formula 1. Max Verstappen conquista la pole a Marina Bay e partirà davanti a tutti nel GP di Singapore. Secondo posto per Charles Leclerc, poi Lewis Hamilton su un'ottima Ferrari. Seconda fila per Kimi Antonelli, poi Norris e Piastri. Per la MotoGP, Marc Marquez approfitta dell'incidente al via, bezzecchi Raul Fernandez e vince la sprint race del Gran Premio di Indonesia. Il 9 volte campione del mondo è il nuovo leader del campionato, a più 4 su Martin. Sul podio anche Ogura e Di Gian Antonio.
1: Ed era l'ultima notizia, grazie per averci seguito.

0: kiss.
1: Radio Eco Vicentino WhatsApp 348 308 39 27. Registra o scrivici il tuo messaggio 348 308 39 27.
2: Radio Eco Vicentino.
3: Sono le 21 e 52 minuti.
4: Cosa succede quando la scienza esce dai laboratori e incontra la vita di tutti i giorni? Vieni a scoprirlo al FESAF, il Festival della Scienza dell'Alto Vicentino. Mostre, conferenze e spettacoli dal vivo gratuiti per esplorare la scienza in tutte le sue forme, a qualsiasi età. FESAF, il Festival della Scienza della provincia di Vicenza, ti aspetta dal 15 al 25 ottobre. Scopri il programma completo sul sito www.fesav.it o sui canali social del Festival.
5: Arredamenti Rossi a Schio vi invita all'ascolto di Home Sweet Home, casa dolce casa.
6: Oh, che comodo questo divano!
7: Ciao Martino, ma cosa fai lì spiaggiata?
6: È comodo, è comodissimo. Io penso che il divano sia il mobile, l'oggetto d'arredo più importante in una casa.
7: Beh, insomma, diciamo che è quello che ti risolleva magari da una giornata pesante.
6: In tutti i sensi.
7: Sì.
6: Però come bisogna sceglierlo? Perché io mi rendo conto che forse le persone sono più influenzate da quello che fanno gli altri, da quello che va di moda, ma come si può fare una scelta più consapevole del proprio divano?
7: Ma allora, giustamente bisogna intanto capire come lo usi. Se lo usi per relax, hai bisogno di un divano comodo, che ci stai bene tu, con la tua anche ergonomia. Attenzione, guarda che è una cosa incredibile, che quando faccio provare i divani, i giudizi vanno su uno, sull'altro, perché uno è alto, uno è un po' più bassino, uno
6: è vero.
7: Uno gli piace un po' più rigido, chi gli piace il morbido. Per cui, insomma, non a caso noi in esposizione ne abbiamo anche parecchi, perché bisogna provarlo il divano. Cioè non si può comprare un divano difficilmente a catalogo, vedendo solo una foto. Bisogna provarlo e capire qual è più adatto per te. Tra l'altro adesso i divani, ecco, faccio una premessa. Una volta tua mamma sul divano accoglieva gli amici, sai, c'era il tavolino, si serviva l'aperitivo, mentre tutto questo è più andato verso il tavolo. Il divano è diventato il punto di relax, alzare le gambe, magari mangiarsi qualcosa, quello bisogna stare un po' attenti a non sporcare la TV, la musica.
6: Ma quindi
7: la radio,
6: la radio, mi raccomando,
7: ecco Vicentino,
6: Ma quindi quali caratteristiche deve avere, cioè a quali caratteristiche dobbiamo stare attenti per scegliere?
7: Allora, attenzione, il divano è, adesso te la sparo grossa, è il mobile in assoluto che ti devi fidare di più di chi te lo vende, perché tu compri una scatola chiusa. Magari sì, puoi dare un giudizio sul tessuto, sul colore, ma tutta la qualità del divano è tutto quello che c'è dentro e tu non riesci a vederlo. Per cui la struttura di un certo materiale, in legno, in listellare, cinghie elastiche tirate in un certo modo, e poi dentro cuscino, gomme a quote differenziate, o la piuma d'oca, o c'è, adesso si usa anche il memory. Per cui tanti materiali, bisogna fidarsi. Attenzione, non è facile acquistare un divano, non lasciatevi ingannare dalla facilità del divano.
6: Sai che c'è? Ti dico che adesso mi alzo, ma me ne fai vedere altri, ok?
7: Sì, dai.
6: Perfetto,
7: ciao.
6: Andiamo.
7: Dai, vieni.
5: Arredamenti Rossi a Schio vi ringrazia per l'ascolto di Home Sweet Home, casa dolce casa.
8: Questo e tanti altri consigli di Home Sweet Home sono disponibili nella sezione podcast del nostro sito e dell'app Eco Vicentino.

Radio Eco Vicentino. WhatsApp 348 308 3927. Scrivici o registra il tuo messaggio 348 308 3927. Per noi il tuo contributo, il tuo pensiero e la tua partecipazione sono importanti.

0: Radio Eco Vicentino.
1: WhatsApp 348 308 39 27.
0: Scrivici o registra il tuo messaggio.
1: 348 308 39 27.
0: Per noi il tuo contributo, il tuo pensiero e la tua partecipazione sono importanti.

0: basta il tempo di un fiore.
1: Solo grandi successi italiani ed internazionali. Radio Eco Vicentino.

0: Italia.
1: Portaci con te per essere sempre informato, in compagnia della nostra bella musica e dei nostri programmi. Scarica l'app gratuita dell'Eco Vicentino su Google Play e Apple Store.

0: Pillole di salute. Informazioni e consigli per il nostro benessere. A cura della farmacia Calidea, in via Pasini 39, a Schio. Pillole di salute.
1: Bentornata Arianna, come stai dottoressa?
2: Tutto bene, grazie Gianni.
1: È bello perché tu arrivi qui in radio sempre sorridente, vuol dire che stacchi un po' anche dalla farmacia e dall'ambiente,
2: sì,
1: no?
2: Sì.
1: Senti, e poi oggi mi hai promesso che finalmente parliamo di fermenti lattici.
2: Esatto.
1: Che fanno tanto tanto bene. Apro una parentesi, anche se avete delle gengive doloranti, chiudo la parentesi. È vero.
2: È giusto.
1: Dai, da dove vogliamo partire?
2: Allora, oggi volevo raccontarti una cosa che succede spesso,
1: sì,
2: che le persone quando capiscono che l'intestino è importante, mm-hmm, dicono ok, allora prendo i fermenti lattici sempre,
1: sì,
2: sempre, in modo continuativo. Pensano di fare una cosa sensata, utile, visto che tutti dicono che l'intestino è importante e che i fermenti servono per metterlo in equilibrio.
1: E invece no, non va bene.
2: Non è così semplice in realtà. Io faccio sempre questo esempio in farmacia.
1: Sì.
2: I fermenti lattici vivi sono appunto vivi. Sono degli esserini in cerca di casa, diciamo.
1: Sì.
2: Nel nostro intestino ci sono miliardi di altri esserini vivi appartenenti a tantissime famiglie diverse, ognuno che ha dei compiti precisi e che vivono insieme in un equilibrio tutto loro, o meglio tutto nostro, ognuno al suo.
1: Sì.
2: Noi continuiamo a buttare dentro nuovi potenziali inquilini, magari sempre dello stesso tipo, praticamente a caso, senza tenere conto di chi già sta occupando i posti disponibili.
1: Certo.
2: E rischiamo così di sfalsare l'equilibrio, anche se con le migliori intenzioni.
1: Quindi che succede e cosa bisogna fare, dottoressa?
2: La cosa da fare invece è dare da mangiare ai nostri già residenti abitanti dell'intestino.
1: Sì, che bello questo esempio, mi piace tanto, vai avanti.
2: Vero. Il loro cibo preferito indovina qual è?
1: Non lo so, dimmelo.
2: Ma come non lo sai? Sono le fibre.
1: Ancora le fibre, mamma, me le sogno di notte oramai.
2: Esatto. Le fibre, in particolare quelle prebiotiche, sono il cibo preferito dei batteri buoni del nostro intestino, e quindi tu gliele dai e loro si moltiplicano mantenendo l'equilibrio che tu in tutti gli anni della tua vita hai costruito.
1: E quindi ancora una volta, fatemelo dire, frutta e verdura, tanta,
2: esatto,
1: frutta e verdura, va bene anche se ricordo la frutta secca, vero?
2: Anche quella contiene fibre. Poi se ci si rende conto che con i ritmi di vita, con le corse che si fa, non si riesce ad apportare la giusta quantità, esistono anche degli integratori di fibre prebiotiche che allora si possono prendere magari in dei periodi in cui non ce la si fa con l'alimentazione.
1: Quindi non fermenti lattici, ma in farmacia da te troviamo anche questi integratori
2: di fibre prebiotiche
1: proprio specifici.
2: Esatto.
1: Non dimentichiamo però che i fermenti lattici in caso di antibiotico vanno presi.
2: Ma vanno bene in tante situazioni, però non continuativamente, ecco.
1: Va bene, grazie dottoressa, buon lavoro, verremo a trovarti in farmacia prestissimo.
2: Grazie Gianni.
0: Farmacia Calidea a Schio vi ringrazia per l'ascolto di Pillole di Salute.
3: Questa è Radio Eco Vicentino.

0: Radio Eco Vicentino WhatsApp
1: 348 308 39 27.
0: Registra o scrivici il tuo messaggio
1: 348 308 39 27.

sotto le orge e l'autostop. Sono stata vittima, killer, che ne so, ho inventato il rock. Oddio, quello forse è nuovo.

0: Arredamenti Rossi a Schio vi invita all'ascolto di Home Sweet Home, casa dolce casa.
1: Ciao Gaetano.
2: Ciao Martina.
1: Parliamo tanto di arredamento, ma quali sono gli oggetti che da soli fanno arredamento?
2: Allora, ce ne possono essere svariati, no? Diciamo che forse anche un po' tutti potrebbero fare, anzi tutti fanno l'arredamento. Poi ci sono dei prodotti, come dire, più iconici, che possono esprimere maggiormente il design.
1: Sì.
2: La storia ci insegna che la sedia è uno degli elementi più difficili da progettare, più difficili da realizzare, e molti designer anche famosi sono caduti sulla sedia, nel senso che la sedia è una piccola architettura completa.
1: Sì.
2: Poi ci sono anche le lampade, soprattutto le lampade da tavolo, da terra, che hanno sono famose, anche quelle da scrivania, ce ne sono degli esempi molto importanti. Ecco, la poltrona è un altro elemento, perché diventa un elemento centrale molto spesso, che ha delle caratteristiche, diciamo, dove ci si può maggiormente esercitare nel design. Altri prodotti, diciamo, il tavolo, sai, noi qui veneti, la tola è il punto di ritrovo fondamentale, la tola ci vuole.
1: Esatto, non può mancare.
2: Sì, sì, sì, sì.
1: E per quanto riguarda il frigo, visto che sta diventando sempre qualcosa
2: un po' più
1: importante.
2: C'è stato un momento che il frigo cosiddetto americano a doppia porta, sì, ha avuto un boom molto importante. E magari anche col dispenser del ghiaccio, no?
1: Esatto, esatto.
2: Ecco. Poi diciamo oggi se ne usa un po' meno. Ci sono per esempio delle aziende che fanno un design italiano, come la SMEG, che ha fatto il famoso bombino con tutti i colori, addirittura con le bandiere.
1: Sì.
2: Noi avevamo in negozio con la bandiera inglese, per
1: bellissimo.
2: Poi ricordo una volta una mia cliente che gli abbiamo portato il bombino rosa, quando l'ha visto l'ho abbracciato.
1: Bellissimo.
2: L'ho abbracciato, proprio era innamorata. Ci sono, ecco, questa è un'azienda, tra l'altro, di elettrodomestici italiana, ne voglio parlare perché noi ne siamo anche punto di riferimento, che fa anche tutta una serie di piccoli elettrodomestici, tostapane, la macchina da caffè, tutti in forma un po' anni 50, sai, quella rivisitazione del passato, tipo,
1: sì,
2: pensa alle auto, non so, la Mini Cooper,
1: sì,
2: la 500, il Maggiolone. E anche nell'arredamento c'è questa un po' tendenza di rivalutare un certo design degli anni 60, 50, 60. E questo, diciamo, direi di...
1: Quindi non più soltanto arredo, ma proprio design, come hai detto tu, quindi anche con un certo stile, una certa
2: eleganza. L'arredamento parte dal design, cioè il design cos'è? Il disegno industriale di un prodotto. E per cui, diciamo, lì, cioè design vuol dire tutto, perché oggi si disegna qualsiasi cosa sul mercato. Naturalmente nella casa è stata la prima fonte di ispirazione per tutti i designer, architetti del passato. Se pensiamo alla scuola degli anni 30 della Bauhaus, Walter Gropius, Le Corbusier, tutti questi grandi personaggi, da dove sono partiti? Dalla poltrona, dalla sedia, dalla chaise longue, cioè il tavolo. Ecco, quando, diciamo, il razionalismo portava la funzione come innovazione, e per cui lasciando tutte la parte classica decorativa dei mobili del passato.
1: Perfetto, grazie Caetano, alla prossima.
2: Ciao.
1: Ciao.
0: Arredamenti Rossi a Schio vi ringrazia per l'ascolto di Home Sweet Home, casa dolce casa.
3: Questo e tanti altri consigli di Home Sweet Home sono disponibili nella sezione podcast del nostro sito e dell'app Eco Vicentino.

A chi ha un sogno tra i denti e il cuore in gola, a chi grida alla luna ma ama ancora, a chi si è sentito un maestro, un allievo e poi in un attimo perduto e straniero, a tutti quelli sconfitti dal tempo ma sempre ostinati in un sentimento, a chi crede ancora e fa del suo meglio,

0: street. Yeah, you said forever, now I drive alone past your street.
1: Radio Eco Vicentino, WhatsApp 348 308 39 27. Scrivici o registra il tuo messaggio 348 308 39 27. Per noi il tuo contributo, il tuo pensiero e la tua partecipazione sono importanti.

0: Storie di musica con Gianni Manuel.
1: È davvero una bella storia, anche originale, quella di Lucky Man, il grande successo di Emerson, Lake, Palmer. Il bassista e cantante del gruppo, Greg Lake, scrisse la canzone all'età di 12 anni, subito dopo aver imparato i primi accordi sulla chitarra. Nella sua autobiografia e in alcune interviste, egli spiegò il testo della canzone come una sua fantasia medievale, su un uomo fortunato il quale aveva donne, ricchezze, onori e gloria e che però non lo salvarono dalla morte. Lake affermò anche di non avere mai modificato il testo da quando scrisse il brano e quando lo incise oltre 10 anni dopo e di averlo sempre cantato a memoria, senza aver avuto mai bisogno di annotarlo. Greg lo propose ai King Crimson, nei quali militava nel 1969, ma il brano non incontrò il favore del resto del gruppo. Nel settembre 1970 Emerson, Lake e Palmer registrarono agli Advision Studios di Londra il loro primo album. Lake, che ne fu anche produttore, racconta che verso la fine del lavoro i tre si accorsero di non avere materiale a sufficienza per completare il minutaggio del long plane, all'epoca circa 20 minuti per facciata, e che alla domanda se qualcuno avesse altro da proporre seguì un silenzio assordante. Lake pensò quindi di far ascoltare agli altri Lucky Man, accompagnandosi con la chitarra. Il brano sul momento non suscitò particolare entusiasmo, ma egli decise comunque di inciderlo e Carl Palmer si offrì di accompagnarlo alla batteria, mentre Keith Emerson era fuori dal pub. I due registrarono dapprima la base con batteria e chitarra acustica. Lake poi raddoppiò quest'ultima, quindi sovraincise il basso, un assolo di chitarra elettrica ed infine il cantato, eseguendo fino a 6 diverse parti tutte armonizzate. Emerson, al suo rientro in studio, rimase favorevolmente colpito dal lavoro e disse: «Beh, dopo tutto, magari sarebbe buono se io ci suonassi sopra». Davvero una bella storia di musica. Riascoltiamola. Lucky Man, Emerson, Lake, Palmer.

0: pillole di salute. Informazioni e consigli per il nostro benessere. A cura della farmacia Calidea, in via Pasini 39, a Schio. Pillole di salute.
1: Bentornata, dottoressa Arianna.
2: Grazie, Gianni.
1: Allora, tu mi arrivi sempre sorridente in radio, questa è una cosa bellissima, ma perché sei sempre sorridente anche quando ti vengono a trovare in farmacia.
2: Sì,
1: e poi dispensare consigli preziosi che riguardano, oggi mi hai detto, la stitichezza.
2: Esatto.
1: Perché prima o poi arriva a tutti, sappiatelo. No, a parte gli scherzi, cosa vuoi raccontarci?
2: Allora,
1: sì.
2: Sarà capitato anche a te di sentire qualcuno che dice che per andare in bagno prende qualche tisana, qualche cosa a base di erbe?
1: Sì.

0: che tanto è tutto naturale, sì, e quindi che male fa?
1: Sì, ci si aiuta con rimedi naturali, eh. Esatto. Non sempre ci si riesce però, no?
0: Questo, diciamo, è uno dei falsi miti più diffusi e potenzialmente dannosi sulla nostra salute intestinale, perché la gran parte delle tisane, tavolette, sciroppi 100% naturali per la stitichezza contengono piante come la senna, frangula, rabarbaro, aloe.
1: Sì.
0: E queste piante hanno dei principi attivi chiamati antrachinoni che funzionano come dei lassativi irritanti. In pratica cosa fanno? Irritano la mucosa dell'intestino per costringerla a contrarsi e spingere fuori le feci, richiamando anche acqua. In pratica è come se desse una scossa all'intestino.
1: Certo, certo.
0: Quindi finché si usano una volta ogni tanto per le emergenze, ci sta, va bene. Il problema
1: è quando diventa un'abitudine.
0: Quando diventa un'abitudine, quindi se li usi regolarmente il tuo intestino si impigrisce, la mucosa si infiamma e si crea assuefazione.
1: E fai l'effetto contrario.
0: Senza la spinta dell'erba non vai più in bagno.
1: Eh no, e questo non va bene. Stai dicendo delle cose importantissime, dottoressa, che molte persone non conoscono,
0: esatto,
1: e non sanno.
0: E quindi pensa che a lungo andare possono addirittura alterare il colore della mucosa intestinale, creando una condizione che si chiama melanosi coli.
1: Ed è brutta questa cosa.
0: Beh, insomma, non
1: mi piace già il nome.
0: Quindi una regola d'oro che lasciamo oggi è che naturale non significa privo di effetti collaterali. Quindi prima di affidarsi a erbe o tisane per mesi, cerchiamo di capire perché l'intestino si è bloccato e ripartiamo dalle basi.
1: Grazie dottoressa, è sempre un piacere ascoltarti.
0: Grazie a te Gianni.
2: Farmacia Calidea Schio vi ringrazia per l'ascolto di Pillole di Salute.

Radio Eco Vicentino WhatsApp 348 308 39 27. Registra o scrivici il tuo messaggio 348 308 39 27.

0: Solo grandi successi. 24 ore al giorno, tutti i giorni.
1: Radio Eco Vicentino. Informazione, intrattenimento e sempre solo bella musica.

Ci siamo separati come due pianeti senza gravità, come amici dopo l'università, sì, come due fratelli per l'eredità. Ci siamo confidati, mille sogni ed ora siamo appunto a capo. A raccontarli a gente qui non frega un cazzo. Spero

0: Arredamenti Rossi a Schio vi invita all'ascolto di Home Sweet Home, casa dolce casa.
1: Parliamo di equilibrio tra arredo e design. È possibile trovarlo? Si può trovarlo?
2: Sì,
1: possono
2: sì.
1: convivere questi due aspetti?
2: Beh, sì, assolutamente, si devono assolutamente, perché allora, secondo me intendi per arredo, tu intendi svolgere attraverso l'arredamento le funzionalità che
1: esatto,
2: hai necessitano.
1: Esatto.
2: E design forse tu intendi avere degli oggetti che ti soddisfino anche da un punto di vista estetico, puramente estetico.
1: Esattamente.
2: Così. No, allora la cosa deve trovare. Allora, ci sono delle tipologie di mobili che chiaramente sono prettamente funzionali,
1: sì.
2: no? L'armadio, anche se può avere anche un bel design, design del disegno, no? Alla fine.
1: Sì.
2: Industriale può avere anche delle ante magari piacevoli. Poi ci sono delle cose, non so, io penso ad alcune lampade note, famose, storiche
1: sì.
2: del design. Beh, la lampada bella e la lampada brutta fanno tutte e due luce.
1: È vero, è vero.
2: Esatto. Però probabilmente quella bella ti soddisfa un po' di più.
1: Sì.
2: Ecco, è un po' questo. No? Ci sono alcune cose che dove il design, magari anche quell'oggetto più legato all'estetica, magari non anche certe poltrone, sì, bellissime, ma magari non super comode, però caspita, anche perché magari la usi un po' meno, è l'elemento che ti fa da elemento iconico dell'ambiente,
1: sì.
2: no? Per cui ci vuole, dopo sai, è questione sempre di gusti. Assolutamente sì,
1: ma
2: bisogna.
1: Secondo te con troppi elementi di design si rischia di cadere nel kitsch, di essere un po' troppo ridondante, o avere la casa un po' troppo, passami il termine, barocca?
2: Allora, intendo per design qualcosa che è stato riconosciuto come un disegno,
1: sì.
2: diciamo, di un certo livello, è stato riconosciuto da. Per cui intendo cose, perché poi se mi intendi. Solo elementi decorativi, allora l'eccesso di elementi decorativi può diventare eccessivo e kitsch. Se sono elementi, se per design intendiamo magari tutta quella scuola del razionalismo di elementi di innovativi come disegno, posso essercene di più, sempre, cioè, sì, ci vuole sempre un equilibrio, sì, troppo è sbagliato.
1: Quindi possiamo ricordarci che esistono anche elementi di design, però magari linee pulite.
2: Beh no, sì, sì, sì. Se noi pensiamo al nostro design italiano o quello che deriva ancora dalla scuola della Bauhaus, è
1: sì.
2: assolutamente pulito di razionalismo, così. Non devi confondere, Martina, dal design dal decorativo, dal,
1: esatto, sì.
2: che anche quella è un'altra filosofia, un'altra scuola. Per cui molto enfatico, molto. Come dire, l'impatto estetico molto forte, allora lì sì bisogna dosare fortemente.
1: Però basta affidarsi dei professionisti.
2: Sì, sì, sì, dai.
1: Martina, ci vediamo tra poco,
2: ce la facciamo.
1: Passo da te.
2: Vai, vai, vieni.
1: Perfetto,
2: ciao.
1: Tra poco.
2: Ciao Martina.
1: Ciao.
0: Arredamenti Rossi a Schio vi ringrazia per l'ascolto di Home Sweet Home, casa dolce casa.
3: Questo e tanti altri consigli di Home Sweet Home sono disponibili nella sezione podcast del nostro sito e dell'app Eco Vicentino.
4: Questa è Radio Eco Vicentino.

0: Pillole di salute. Informazioni e consigli per il nostro benessere. A cura della farmacia Calidea, in via Pasini 39, a Schio. Pillole di salute.
1: Ben ritrovata, dottoressa Arianna.
2: Grazie, Gianni.
1: Allora, pillole di salute, ma c'è una pillola che non costa nulla e che si chiama prevenzione. Vogliamo parlarne, dottoressa?
2: Mi sembra giustissimo.
1: Raccontaci.
2: Beh, diciamo che la vera prevenzione è quasi un po' un atto di fede, una forma di assicurazione, perché si tratta di mettere in pratica tutti quei comportamenti quotidiani che sappiamo che fanno bene sul lungo periodo alla nostra salute.
1: Certo.
2: Ma di cui in realtà fatichiamo a verificare l'efficacia quotidiana, quindi l'efficacia di ogni singola azione. Quindi è prevenzione, mangiare in modo sano e equilibrato, non fumare, non bere alcol, fare regolarmente movimento, gestire

0: lo stress, dormire il numero di ore giusto, tutte queste cose qui.
1: Sì, perché molte volte la gente confonde la prevenzione con quello che poi in realtà è un'analisi, no?
0: Esatto,
1: è un controllo.
0: Infatti anche secondo me quando si chiede alle persone cos'è la prevenzione, dice faccio lo screening per il tumore al seno, per il tumore al collo dell'utero, la mappatura dei NEI, che è giustissimo, sono tutti
1: certo.
0: esami preziosissimi, che però non evitano che il tumore ci venga, però hanno come scopo l'individuazione precoce di eventuali cellule maligne per poter intervenire tempestivamente e salvarci la vita, quindi ci mancherebbe che bisogna sempre farli,
1: bisogna,
0: gli screening.
1: Bisogna farli, certo.
0: E volevo raccontarti invece di un sì. test che facciamo in farmacia che si chiama Genetic Plan
1: sì.
0: e forse questo potrebbe ricondursi un po' a quella che intendiamo come prevenzione. È un test che analizza la nostra genetica per vedere quali sono un po' le nostre aree di fragilità, dove siamo più predisposti ad avere problemi. E la cosa differenziante di questo test è che insieme al test genetico si fa un questionario epigenetico che indaga le nostre abitudini quotidiane su alimentazione, stile di vita. Quindi alla fine possiamo vedere se con le nostre abitudini quotidiane stiamo lavorando o meno sulle nostre aree di fragilità.
1: In maniera corretta, certo.
0: Esatto, quindi in questo senso il Genetic Plan è proprio un vero esame di prevenzione perché ci aiuta a intervenire sui nostri comportamenti quotidiani che lavorano per la nostra salute futura.
1: Genetic Plan va bene a qualsiasi età?
0: Sì, direi di sì, dall'adulto insomma in poi, certo.
1: Dall'adulto però,
0: dal maggiorenne,
1: dal maggiorenne.
0: Ecco, sì.
1: Possiamo farlo da te direttamente in farmacia?
0: Certo.
1: E questa è una bella informazione che riguarda la prevenzione e vorrei parlare, se sei d'accordo, della farmacia proprio come luogo di prevenzione.
0: Ci sto.
2: Farmacia Calidea Schio vi ringrazia per l'ascolto di Pillole di Salute.

Radio Eco Vicentino, WhatsApp 348 308 39 27. Scrivici o registra il tuo messaggio 348 308 39 27. Per noi il tuo contributo, il tuo pensiero e la tua partecipazione sono importanti.

Cerca e scarica su Google Play e Apple Store l'app gratuita del Lago Vicentino. Informazione nazionale e locale, tutti i podcast dei nostri programmi e sempre e solo bella musica.

Ehi, tu eri giovane e glaciale, e io non ero ancora morto. Tu eri un fiore e io l'asfalto, che ti cresce con il gambo storto. Baciarsi e dirsi ti amo, sì, ma farlo di nascosto.